sunebon pai. Mane sunebon pai. Mane sunebon pai. Mane sunebon pai. Mane sunebon pai. La pa la ba ba. Yara ba da ba.

ɛdeɛ na yɛ akɔsuakum a ɛnisuo abram ne sei akɔsuakum agya su ɛmu bɛfɔ ama ho atɔ asase ne pere ne ho woewewewe naano nsuo antɔ ɛmu so nsuo antɔ ɛmu so

0: kɛsia no wɔn sɛ dia yɛ di do enti wo daa ɔdena ne kwa ma part ɔyɛ kɔ wo ni di hye ɛno nti no ai ɔyɛ kɔ wo ni di hye ma pa ɔfi ɛyi ɛyi ne nia
1: ɔ ba mi
0: na me ne ba mi no fi ba
1: ɛti bie
2: ɛti kɔ
0: dai
2: abeni ana
0: ɔbɔ ɔbɔ fɔ sun mɔbɔ fɔ mɛ ɔmo ti ɔ
1: ɔ si
0: ah